0: Che svuol de si senti vive, che svuol de entrare in la festa, che svuol, ah vuoi che svuol.
1: Come svuol.